0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Domenica nemmeno ci saremo il 17 agosto. E allora siamo qui in diretta con voi anche questa mattina con tutti i nostri ammenicoli, con tutte le nostre rubriche, i nostri amici da chiamare. 3 luglio, il 3 luglio ragazzi, siamo già a luglio. Sì, siamo già a luglio, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Come al solito lo facciamo leggendo le radio che non abbiamo inserito nella jingle letto perché ancora non abbiamo avuto il tempo. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30, Teleterme Vigliatore TV alle 7.30 e poi Radio Mare Italia, questa radio che ci manda in diretta. Le altre radio le leggiamo con la nostra Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: non è una signora e noi invece una signora ce l'abbiamo già in linea, intanto che prepariamo anche il nostro Marco. Buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono una signora, appunto, invece io sono una signora. A Bologna si diceva una cosa oscena una volta, adesso non è radiofonica,
0: non la diciamo.
1: Lo dirò in privato. Quando dice signora e poi dopo c'era la signorina.
0: No, purtroppo certe cose sono un po' arretrato. Allora dunque andiamo a sentire il messaggio di Marco oggi a chi fa gli auguri. Sentiamo e poi subito dopo quell'altro. Eccolo qua Marco a chi fa gli auguri.
2: A Flavio Insigna.
0: Tanti
2: auguri a Vettel, la motociclista. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: In camera.
1: A tutti.
2: Buongiorno.
0: E questa è la
2: che giorno è stamattina? Sta scendendo l'oscurità insieme alle stelle stamattina. Ti sto guardando con quegli occhi così belli e così grandi che non avevi visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E questi erano i saluti di Marco Roma.
1: Infatti io quando sento Marco Roma viene sempre Marco.
0: Marco Roma. E adesso vediamo se è in viaggio. Oggi venerdì dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo.
3: Pontinia. Messaggio vocale. Beh, 13 secondi.
1: Il paese Marco della mia infanzia.
3: Immagine. Ecco, elemento quindi. Barra di stato. Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo se c'è.
3: Avvia. WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa stai voce non attiva.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco Roma.
0: Vedi, ormai c'è gli c'è le ammiratrici che ti chiamano, non sono
4: autografi.
0: Dopo Spadino.
1: Il 26 arrivo, me lo vengo a prendere l'autografo, e dai te. Faccio una bella sorpresa.
0: Hai capito?
4: Autografo.
1: C'ho un amico lì giù che mi porterebbe dappertutto, anzi mi porterà dappertutto. Io gli dico portami da Marco Roma. E dice ma chi è? E adesso te lo faccio vedere io chi è.
0: Quindi Marco, avrai la signora Claudia che ti viene a trovare. Allora, dunque, oggi è venerdì 3 luglio. Oggi è anche il compleanno del
4: 3 luglio.
0: È il compleanno del peperoncino, alle 5 e un quarto lo chiameremo perché magari.
4: Ah, è vero.
0: Allora.
1: Peccato che siamo lontani, ci mangeremo dei pasticcini virtuali.
0: I pasticcini genovesi. I pasticcini genovesi in questo caso. Allora, Marco, come va questa mattina? Sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
4: Sì, quasi un minuto, sto già dentro in città.
0: Siamo già a Pontinia.
4: Speriamo che oggi il tempo regge, perché ieri da noi è fatto a Roma veramente un macello.
0: Ecco. Noi a Milano ieri è stato caldo già di nuovo.
4: No, noi qua fino alle 8 è stata una tempesta, temporali, tuoni, vento forte.
1: Molto tempo, sì, me l'ha detto anche mio fratello.
4: Mamma mia.
0: Quindi. Allora,
4: terribile.
0: Sono le 4:44 e 8 secondi, abbiamo l'ora tripla che battezziamo sempre. Salutiamo.
1: Ma io questa cosa non l'ho capita, ma perché 4:44 sono tre cifre uguali. Finalmente meglio tardi che a buon'ora, mi sveglio tardi.
0: Veramente sarebbe anche quintupla, perché a un certo punto diventa 4:44 e 44. Però è difficilissimo. Però ogni tanto, ecco. Per esempio, sono le 32, se noi
1: aspettiamo cantare la tripla, arrivano
4: adesso è 4:44.
0: Sì, ma ancora
1: esatto.
0: 43 secondi abbiamo perso, per un secondo l'abbiamo persa. Bene,
1: vabbè.
0: E poi un'altra ora quintupla può essere alle 5:55, tripla e quintupla, insomma abbiamo queste due ore durante la mattinata. Allora, ATM delle enormi maestre, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli amici Ernesto, Dennis e gli altri. E poi noi salutiamo, aggiungiamo questo saluto che abbiamo preso qualche giorno, il nostro amico Francesco che non c'è più, che ci ha segnalato Simona, perché... un agente di polizia urbana che inseguiva dei furfanti e ci ha lasciato. Ieri c'è stato il funerale, mi pare hanno parlato i media, e quindi vabbè, noi lo terremo nel nostro cuore per ricordare che ci sono sempre delle persone che lavorano, anche se non devono lavorare, lavorano tutti i giorni a Ferragosto, lavorano sempre.
4: E allora, Marco Roma,
0: Marco
4: 7
0: Roma.
4: Su 7.
0: Anche Marco,
1: Marco Roma.
0: Roma.
1: Ecco.
4: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Marco Roma, allora stamattina vediamo chi dovrà venire.
4: Allora, Damiano, i ragazzi non sono venuti, non si sono svegliati.
0: Quindi stamattina ci metti in difficoltà.
4: Fanno tardi.
1: Ma sai perché adesso è fresco, si dorme bene, dai. Adesso stamattina
4: penso ho avuto una chiamata quasi alle 2 di notte.
0: Ah,
4: io dormivo.
0: Notte, beh, tu dormi perché ti devi alzare alle 3. Allora, il brano di questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a indovinare.
1: Le scelgo io. Ah no, ma quando sì, scusa.
0: Adesso è il quiz.
1: C'è il quiz, scusa.
0: Poi dopo le 5:15 scegliete voi.
1: Va benissimo.
0: Allora, vamos.
4: Vamos. Allora, deve essere difficile, però veramente difficile.
0: Mamma mia. In questo momento sei a viva voce.
1: Mi sto
4: prendendo
1: tutte le menine.
0: Vabbè, comunque non ha importanza, non ti sei.
4: Si sente, però se ne accorta. Sì. Io comunque ho risentito l'intervista, ci dava benissimo.
0: Sì, beh, certo.
4: L'audio?
0: Sì, di mercoledì sera, ma la rimanderemo in onda alle 6:05. È venuta bene l'intervista con Spadino. Tu l'hai sentita, Claudio, l'intervista con Spadino?
1: No, purtroppo quella è un'ora. Mi scordo sempre che alle 8 esiste Radio Disabili, che mi potrei mettere in ascolto. Mi guardo il telegiornale.
0: Mercoledì.
4: No, non è importante più l'intervista che il telegiornale.
0: Vabbè, vale sentire la replica. Si sente la replica.
1: La replica della replica. Dopo lo sento. La replica della replica.
4: Ma la diretta della diretta della diretta.
0: La diretta della diretta è perché tu puoi fare la domanda, puoi parlare con Spadino.
4: La diretta, bravo.
1: Ecco, vedi, questa è una cosa che non avevo pensato. Vabbè, adesso
4: la diretta è la diretta.
1: Però Spadino, ahimè, per me non mi è rimasto impresso. Ecco.
0: Allora, stamattina lo sentirei, vero, che è simpaticissimo comunque. Tornerà qualche altra volta. Bene, allora, dunque, Marco, andiamo perché il tempo corre, poi...
4: E penso a te.
0: E penso...
1: Ah, io lo so.
0: Anch'io lo so, ma no, magari è una versione
1: di Battisti.
0: È una versione diversa. Ci sono due versioni, anzi ce ne sono tre. L'ha fatta Bruno Lauzi.
1: No, ma metti quello di Battisti, che bella.
0: Battisti l'ha fatta anche Johnny Dorelli.
1: Ah, l'ha fatta anche Mina.
0: E penso a te. Ma o è un e penso a te nuovo?
4: Oppure?
0: Ramazzotti non l'ha fatto. Ramazzotti.
4: Allora io vi stupirò. Nel 1970
0: sì.
4: L'ha cantata la prima versione di Bruno Lauzi,
0: sì.
4: No, di Battisti.
0: Sì, Bruno Lauzi, sì, l'ho detto io.
1: Bruno Lauzi.
4: Sì, io vorrei quella.
0: Vuoi quella?
4: Però metti Battisti.
0: No, non mettiamo quella di Bruno Lauzi, ci mancherebbe. Allora, dunque, a questo punto abbiamo detto i cuoricini a Pontinia e penso a te. E sceglierete il costume oppure sceglierete i calzini oppure il pigiama oppure se andate da Marco Roma. Allora,
4: qualsiasi cosa.
0: E allora andiamo con e penso a te con Bruno Lauzi. Ragazzi, a più tardi alle 5:15 allora.
1: Ok, vado via.
0: Ciao Marco, ti chiamo anche te perché oggi Gina è assente.
4: Okay.
0: A dopo, allora grazie ragazzi, eccoci qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Da
2: cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone, che saluto.
1: Sì, certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona, decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività, io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica,
2: molto.
1: Hai avuto questo scimmiottino piccolino,
2: tutto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter,
2: monkey sitter.
1: Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura, da
2: questa signora è di Napoli, se non
1: sbaglio. È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose, questo lo riconosco anch'io. E quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 1750
2: anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul guscio.
1: Ma comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vuole. Però poi, insomma, diciamo che alla fine non.
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, facci salutaci con un nitrito.

0: spazi@gmail.com e ci seguite anche sui social alle pagine Spazi. Oggi andiamo a fare un salto in Piemonte per ascoltare ancora della buona musica e fornirvi della buona informazione musicale. Con noi in diretta telefonica oggi c'è Gabriele Damiano.
1: Ciao Matt, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Gabriele. Iniziamo subito a conoscerti. Come hai iniziato a muoverti nel mondo della musica?
1: Beh, fin da piccolo ascoltavo mio padre che cantava sempre canzoni d'oro dei tempi passati, come Battisti, che è un grande per me, influenzato molto sulla mia storia musicale. E poi insomma qualche anno fa ho preso una chitarra e ho detto, cioè, inizio a provare a fare qualcosa. E ho scoperto che provando, mi sentivo bene, no? E avevo tante cose da fare, tante cose da dire, no? E ho iniziato a scrivere i primi pezzi, anche se non ero molto capace. Poi col tempo sono migliorato. E ho iniziato a scrivere tante cose carine, tante mie storie. E mi sentivo bene e sento che devo fare ancora tanto, sento che devo raccontare tante cose, insomma.
0: E cosa racconti nelle tue canzoni? Cosa ti ispira?
1: Praticamente io nelle mie canzoni esterno tutto ciò che può sentire un essere umano, tutte le sensazioni che prova, le emozioni, tutto ciò che ti fa venire un brivido, in storie d'amore, in storie di vita passate, e tutto ciò che vale anche la pena raccontare, tutto ciò che ha un valore verso la famiglia, verso i rapporti personali. Ecco, non basta semplicemente scrivere

0: che interpreti e poi lo regali al tuo pubblico. Vogliamo adesso parlare di Un fiore a novembre, questo brano che poi avremo il piacere di ascoltare alla fine del programma?
1: Certo, Un fiore a novembre è stato scritto una sera pensando a una mia vecchia storia passata con una bellissima ragazza con cui è nato un amore spassionato, ma che è durato troppo poco, no? E poi alla fine uno si rende conto, no? E esce fuori la consapevolezza di dire porca miseria, cioè doveva essere un amore estremo, un amore profondo, alla fine è durato pochissimo. Ecco, ho voluto immortalare nel brano proprio i momenti forti, come la distanza e non raggiungersi mai, la sensazione di che cosa vuol dire provare l'amaro in bocca, no? Di quello che ti lascia un rapporto del genere, ma che alla fine ti rende consapevole della situazione e reagisci in qualche modo.
2: Bene, Gabriele, hai qualche novità, qualche nuovo progetto in lavorazione?
1: Certo, certo. Allora, ho un altro brano che uscirà a breve, che però è completamente diverso lo stile. È molto rock and roll, molto dance, molto commerciale, anche perché uno dice quanti generi insieme, quante cose. Beh, è proprio così, perché vorrei anche distinguermi un po' da tutto ciò che è il classico, da tutto ciò che è il commerciale al giorno d'oggi, no? E creare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me un artista deve diffondere la propria arte e deve fare qualcosa di veramente innovativo, che quando uno lo sente, ah, eccolo lì.
0: Eccoci quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Spazi, ma non disconnettetevi, rimanete ancora sintonizzati perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gabriele Damiano. Max Mollica e Dino Super DJ Mano vi salutano, vi saluta anche il nostro buon Charlie Balabio in regia. Vi ricordo la nostra mail per qualsiasi tipo di informazione e contatto: magillaradioproduction@gmail.com. E come facciamo sempre, cediamo la linea al nostro ospite per la presentazione del brano e i saluti finali.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie della chiacchierata. Io vi ricordo che i miei contatti sono Gabriele Motion su Instagram e Facebook e Gabriele Damiano su Spotify. Se volete contattarmi, se volete fare qualche lavoro insieme a me, volete sentirmi, non c'è problema. Ringrazio la mia etichetta con cui ho concluso il brano, Artisti Online, a Reggio Emilia, e vi saluto e buon ascolto con un

0: E siamo in diretta in questo 3 luglio. Siamo in diretta in questo 3 luglio e abbiamo il capitano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, c'è il capitano?
0: C'è anche il capitano il venerdì.
1: Ma veramente, ma è una cosa insolita.
0: Venerdì c'è, se il capitano c'è?
1: Ma io lo sento, è una cosa insolita.
2: Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Visto che c'è il capitano.
2: Ma è possibile?
1: C'è veramente il capitano.
0: C'è anche, e poi abbiamo anche Claudia.
3: Eccoci qua.
1: Capitano, è bello risentirti, eh?
0: È bello risentire il capitano.
2: Anche a voi vi sento tutti i giorni. Beh, i giorni sono pochi, dobbiamo aumentare i giorni.
0: Dobbiamo fare
1: la sua voce è molto suave.
0: L'ottavo giorno dobbiamo fare.
1: Ti rilassa la voce sua.
2: Tutti questi ospiti, come facciamo?
0: Come facciamo? Tra l'altro oggi è anche il compleanno di zio Raffa Peperoncino. Io non so se mi
2: niente, non ci ha invitato. Andiamo tutti a Genova.
3: Cos'hai abbassato?
0: Allora,
1: se vuoi ti ospito da me, capitano.
0: A Genova.
1: Andiamo al mare.
0: Tu Claudia non ci senti bene?
2: Ma questo mare.
3: Parlate, ma hai abbassato tutto?
0: No, io tutti uguali siete. Allora sentiamo.
3: Ma prima si sentiva benissimo, adesso quando siamo in troppi cominci a fare pasticci, Giuseppe?
0: Purtroppo è la regola che quando si è tantissimi ci può essere.
1: No, io sento benissimo, sente benissimo.
0: Claudio sul 2 ci sente un po' più bassa.
1: No, io ho una favola.
3: Ma guarda. Non sento niente, se non parlo io non sento niente.
0: Se parli tu senti però. Non so come.
1: Deve staccare e attaccare la chiamata.
3: È una minaccia, chiudo.
0: No, se
3: chiudo,
0: sarà.
3: Perché io non sento niente.
0: Non è una minaccia.
1: Ti minaccia sempre.
0: No, è probabile che questo cavetto. Questo.
1: Nemmeno l'ultima donna sulla terra.
0: Mamma mia, non so come mai. Cioè non sempre arriva bene, è sempre. La mettiamo qui. No, la mettiamo.
1: Claudia ha delle discendenze rumene?
0: Ha delle discendenze rumene.
1: Perché di solito il rumeno fa così.
0: Vediamo se. Potrebbe essere. Ogni tanto, ragazzi.
2: No, ho notato una cosa.
1: Dimmi tutto.
2: Tutti quelli che hanno fatto i cittadinisti in banca. Sono più o meno alla stessa lunghezza d'onda.
0: Com'è?
1: È vero.
0: Allora, vediamo se riusciamo a mettere.
2: Tutti un po' aggressivi, sai quando vai in banca che sono sempre un po'.
1: È vero. La conosci quella storia dell'isola deserta? Sull'isola deserta, capitano?
2: È rimasta un po' così.
0: Allora, io vediamo se riusciamo a mettere meglio Claudia, perché dice che non ci sente bene.
1: Claudia Bologna, in uscita.
0: Vediamo se mettendola.
1: Chissà.
0: Sapete qui le.
4: Pronto.
0: Ci senti meglio adesso?
4: Dunque, adesso sento bene. Prima non sentivo niente, sentivo voi che parlavate non si sa dove.
0: Sì.
4: E poi invece io siccome arrivo in ritardo, come so, sì, mi sentivo bene dopo. Quando io ho chiuso, mi sentivo bene la mia voce.
0: Perché lì probabilmente c'è qualche falso contatto che non riusciamo a capire.
4: Però
0: non si sa perché non riesco
4: io. Però io non ho origini rumene, diglielo che io ho origini marchigiane.
1: No, però per come sei questo carattere un po' che riconosce anche il capitano, un po' aggressivo. Di puntare sempre questo
4: vero,
1: dito, colpa tua. I rumeni fanno così, hai sbagliato, è colpa tua. Questo carattere così irruento. I rumeni sono così,
4: No, io non ho avuto. Cioè io conosco rumeni, però non mi è capitato di conoscerli profondamente, diciamo.
1: No, io li conosco bene. Hanno questa cosa così, ti punta sempre il dito, è colpa tua, hai sbagliato tu.
4: No,
1: ma che li conosco.
5: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. 5-2 punti. Potenziale test rilevato. 00S.
1: Il capitano riconosce. Io le
5: mai appotresto.
1: Capitano.
5: Marco Roma, saluto Canoro. Potenziale test rilevato. 00S. Studio. No, Ione mai appotresto. Marco Roma, saluto Canoro. Sta parlando. Potenziale test rilevato. 00S. Studio. Ione mai appotresto. Aggiungi persone, pulsante.
4: Questa
5: voce non attiva.
4: Sì che è agitata, io no.
0: La signorina è agitata, io stavo cercando di cercare Raffaele per fare, che dovevo fare gli auguri a Raffaele. Quindi se voi...
2: Ma comunque il trucco per farci sentire, noi sai qual è? Perché noi siamo sempre in piedi, quando c'è una sensazione, siamo in piedi.
4: Adesso mi sento meravigliosamente tutti e due, il capitano e Marco, li sento benissimo, benissimissimo.
0: Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a sentire bene anche Raffaele.
2: Io non sento Giuseppe. Giuseppe,
4: no, no, dai.
0: Allora, ragazzi,
2: mi senti, Giuseppe? Allora, da te, mo scendo giù.
0: Scendi giù. Facciamo una cosa: voi, se avete un argomento,
4: io volevo approfondire la storia dei centralinisti in banca. Che non ho capito che cosa, che fattore avevano in comune.
1: Lo vedi che c'ha ragione il capitano? Allora,
2: no, guarda, io
1: sei anche Bianchi per Malosa?
0: Sentiamo i centralinisti in banca, io chiamo Raffaele intanto.
2: No, vabbè. Io ho portato in crociera molti bancari.
4: Sì.
2: Molti bancari. E ho notato, ma non me ne facevo notare anche gli altri, perché a me figurati come andavo io.
4: Certo.
2: Allora, avete questa, non lo so, è come il lavoro oppure un input da qualcun altro, ma non è perché lo fate apposta, non è che uno è cattiveria personale, siete sempre un po' gli aggressivi, non lo so, quindi il lavoro in banca,
4: chiedo scusa sinceramente se questa è la impressione che avete,
2: ma è un'aggressività cattiva, non è una cattiva, è come per esempio il comandante, no? E come quando questo si vede che qua subito risponde, subito. E poi avete questo modo di che per voi è normale, no? Però dà l'impressione, io ho detto subito, ho detto San Giuseppe, questa lavora in banca.
4: Allora io lo sì, parte che è vero che l'ho detto anche in onda, l'ho detto, ma veramente non ho quell'impressione di. Anzi, adesso se proprio vogliamo, con tutte le patosse che ci sono capitate, sono piuttosto smorzata. Ma insomma,
1: meno male. Pensa.
4: No,
2: tu pensa la panchina, sarà stata la panchina.
1: Però secondo me dovresti sentire un po' di più la radio, cara Claudia. E ci sono anche i tempi, capito? Bisogna rispettare anche le persone quando parlano. Tu praticamente parli anche tanto e anche sopra le persone, perché a volte se siamo in radio, noi da tanto tempo, tu da poco, dovresti anche rispettare i tempi, capito? I tempi audio. Vedo che tu parli sopra, parli tanto, parli. Capisci? O bacchetti troppo le persone, hai sbagliato. Cioè, in diretta, sgridare un direttore artistico non va tanto bene. Cioè, capisci, queste cose qua un po' di bacchettati sgridati si potrebbero fare sicuramente più in privato che farlo in diretta. Se Giuseppe sbaglia qualcosa, preferisco dirglielo in privato, o se io sbaglio vorrei che lui me lo dicesse in privato, no, che mi sgridasse in diretta, perché non sembra, ma c'è gente comunque che ci ascolta. Questo è quel modo di questo è quello che penso io, poi
4: no, ma non ho capito a cosa ti riferivi, che io ho bacchettato chi, non mi ricordo.
1: E tutti, anche Giuseppe, è colpa tua, perché quando ci sono tante persone l'audio non funziona prima, cioè, capisci?
4: Vabbè, ma scusa, però è la verità, dai, mica...
1: lo so, ma la verità va detta anche dopo, tante cose in diretta non vengono, non devono essere dette. O per rispetto...
0: Ragazzi, è arrivato il peperoncino! Evviva!
6: Meno male, sentivo che Marco protestava.
0: Ecco.
6: Marco Ruma stava protestando. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno a te, peperoncino!
1: Tanti auguri, buon compleanno.
2: A te. Giuseppe, è la musichetta, non l'hai messa, Giuseppe? Tanti auguri
0: a te.
1: Happy birthday to you. Happy birthday al peperoncino. Happy birthday to you.
4: A Raffaele.
1: Ti mandiamo un bacio virtuale.
0: Un bacio virtuale.
6: Grazie ragazzi.
0: Ecco, ma tu stavi dormendo comunque forse.
4: Sì.
6: No, ero
2: ma comincia la festa.
0: Allora, cosa è previsto per oggi per il peperoncino? Questo è il bacio che abbiamo mandato.
6: Stasera.
2: Un viaggio premio.
0: Questa sera riunirai tutti i familiari, nonni, nipoti.
2: No, Giuseppe ha prenotato un viaggio.
0: Ah,
2: Non ti dico okay. Dove va, a Lugano.
0: Lugano addio.
4: Però.
1: Che bello.
6: Ma che c'è, ragazzi? C'è anche il capitano Uncino.
0: C'è, stamattina ci sono tutti, c'è Claudia, c'è Marco, c'è. Manca Gina perché.
2: Manca la torta!
0: Manca la torta, manca Gina, manca la torta.
6: C'era una volta c'era
1: un frizzo,
6: c'è Gino, no, c'è la cremeria però. Ricordate quella pubblicità.
2: Bussa, bussa il campanello, Peppe, bussa.
0: Sì, toc toc toc. Bene, allora auguroni per questo giorno.
6: Grazie ragazzi.
1: Ma se mi mandi, se mandi l'indirizzo privato ti mando un regalo.
2: Dacci le misure, quando le misure, le misure, dacci le misure.
1: Sì, almeno le misure, sì, sì, giusto.
0: Per uscire XXX,
1: le misure
0: XXX.
6: Ci vuole una 3X.
0: 3X.
1: Ma veramente? 3X?
0: Per uscire 3X. Sì,
2: okay. Tre pareggi,
0: tre volte X. Bene, ragazzi.
1: Sei l'indirizzo Giuseppe in privato che ti mandiamo un regalo.
6: Va bene. Ce l'ha mi pare Peppino.
0: Indirizzo.
2: Via della Noce 28.
0: Sì, ma, via del peperoncino.
1: Quello del capitano.
0: No, il capitano è Alessandro Volta.
1: Bello.
2: A me qualunque taglia mi mandi, me la vendo.
0: Hai capito.
1: Buongiorno.
0: Bene, allora che mandiamo come canzone di auguri al nostro peperoncino? Che poi abbiamo anche Dennis. Che...
1: Ma c'è tanti auguri.
0: Eccomi, quella della Raffaella Carrà. Anche se quella non, secondo me non è una canzone fatta per gli auguri del compleanno.
2: No, mettiamo Me lo prendi papà. No,
6: Me lo prendesse la mamma veramente.
4: Io metterei È venerdì di Ligabue, ma che non c'entra niente con gli auguri.
1: Allora io metterei Tanti auguri di Elisa.
0: Che c'è?
2: Allora,
1: a modo tuo.
2: Allora,
4: neanche quella non c'è con
1: lui. A modo tuo, dedicata, certo. Gli auguri di buon compleanno, che è la più bella dedica di compleanno che fa Elisa la figlia. Quindi,
0: ecco.
1: Quindi, praticamente, non c'è festa. Sì. Che in tutte le zone usano questa canzone.
0: Ah, ormai non c'è più gli auguri di Raffaella Carrà perché poi dice:
1: usano a modo tuo.
0: Come bello far l'amore.
1: Ma a modo tuo di Elisa, aspetta.
0: Allora andiamo con A modo tuo di Elisa. Elisa, a modo tuo.
6: Grazie ragazzi.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. E poi lasciamo dopo.

0: modo tuo, abbiamo fatto in tempo in tempo. Eccoci qua, allora siamo tutti insieme, abbiamo così augurato il buon 61esimo anno al nostro peperoncino.
1: Ancora giovane.
0: Con inizio del 62.
2: Eh sì, è il mio capodanno questo.
3: Fino a 68
1: auguri. Ancora auguri, oggi è un giorno fantastico per te.
0: Bene, non siamo collegati col peperoncino, col telefono che è quello che mandiamo anche le dirette di chi chiama, quindi non possiamo intrattenerlo ancora di più.
3: Ma il certo. Peperoncino è cancro allora, no?
0: Certo, il 3 luglio è cancro.
2: Seconda decada.
0: Ecco, seconda decada.
3: Invece le mie figlie è il 1 luglio, auguri alle gemelle!
0: Auguri alle gemelle tue, che quindi anche loro sono cancer, sono anche loro cancro.
3: Sì, cancro originale proprio, mamma mia.
0: Anche mia figlia è cancro il 9 luglio, quindi anche lei. Vabbè.
3: Il leone.
0: Beh, io sono leone. Bene, ragazzi, allora.
1: Che giorno è? Giuseppe, il tuo
0: 26.
2: Allora, vi lascio proseguire. Buona giornata.
0: Grazie, perché adesso manderemo il cugino Dennis. Salutalo che.
2: Ah, ciao cugino.
0: Lui non sa del tuo compleanno, se non avrebbe fatto sicuramente gli auguri.
4: Certo.
0: Bene, grazie peperoncino, a risentirci. Ciao.
1: Ciao. Il 26 luglio il tuo compleanno?
0: Sì. Allora, abbiamo ripreso.
3: Tutti da Briatore siete invitati, ha detto Giuseppe di passarvi la notizia. Venite qui a Milano. Ci porterà da Briatore.
1: Lo festeggiamo insieme. Lui 26 o 4?
0: Ah, 4 ore.
3: C'è la Gregoracci, ragazzi, alla pasta. C'è la Gregoracci.
0: Allora, scegliamo Marco, cioè Marco, Dennis, così sentiamo.
3: Dennis.
0: Sentiamo.
3: Bene.
1: Capitano.
3: Bene. Capitano,
1: sei sulla poltrona? Sei sulla poltrona adesso?
0: Capitano, sei sulla poltrona? No, forse ancora a letto il capitano.
3: No, sono nella mia. Sostituto sul mio topper.
0: Sul topper.
1: Sul letto.
3: Mi sono comprato il topper.
5: Pulsante. Messaggio vocale durato 1 minuto
1: e 20 secondi, luglio
5: alle ore 20:14. Ascoltato.
0: Allora, ecco qua Marco, sentite il vostro Dennis che vi
5: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
6: Eccomi. Buongiorno a tutti, sono Dennis. Naturalmente saluto Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatrici in ascolto. Questa mattina saluto anche tutti coloro che saranno con te a dialogare, come sempre, in questo venerdì. E questa mattina ti richiedo a Riccione dei giornalisti, sì. Bene. Allora, niente, io appunto ti ringrazio e saluto tutti. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. Quassù ha rinfrescato un po', però poco. Sì, vabbè. Comunque, dai, buon fine settimana a tutti. E noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, naturalmente. Dai.

0: E siamo in diretta dopo aver augurato questo buon compleanno al peperoncino. Noi siamo sempre qui in diretta con voi. Abbiamo Marco.
1: Buongiorno, ero contento il peperoncino, dai, abbiamo fatto la sorpresa.
0: Ecco. E tu hai iniziato a preparare già il banco? Ancora no?
1: Guarda, sì, ancora niente, proprio zero. Sto cominciando a mettere le chiavi nella serratura.
0: Ah, ecco.
1: Perché sono andato al bar.
0: Giustamente
1: Sì, cappuccino e cornetto.
0: Invece
1: l'unica cosa di dolce che mangio ormai, praticamente ho eliminato tutti i dolci. Mi è rimasto solamente il cornetto la mattina.
0: Basta.
2: Basta. Fegato in grazia.
0: Il fegato in grazia, capitano.
1: Si fanno male. Vabbè, me l'ha detto anche il dentista, me l'ha detto comunque. Cioè, tocchi i dolci per i denti, ha detto. Ha ragione.
0: Il capitano ha fatto già colazione?
2: No, io poi farò la mia bicicletta e poi farò colazione col mio oggi che mangerò
0: yogurt.
2: No, non c'è, il carabiniere ha detto che non c'era lo yogurt.
0: Infatti c'erano quelli piccoli.
2: Piccoli no, non me li mangio. Le mie solite 1-2 uova soda caustica, soda, un po' di semi vari.
0: Semi.
2: Poi il mio caffè, e sempre il tè pronto, sempre ho il tè pronto, prendemente pronto. E poi se ciò vi vedo un po' come mi sento, un pezzettino di cioccolato fondente, 95%.
0: 95%?
3: Ah, però, quasi è amarissimo.
0: Amarissimo, sì, il cioccolato fondente.
1: Tipo una coccola, capito?
0: Invece Claudio, la colazione di Claudia, perché il peperoncino era famoso per le colazioni, che la mattina mangiava un po' di pasta,
2: si mangiava la pasta che il giorno prima era rimasto
0: un po' di prosciutto,
2: la focaccia, la focaccia. Loro
1: comunque abitudine, tanti pure la notte mangiano,
0: tanti hanno.
1: No, io per esempio non lo farei mai. Io conosco persone che avanza la pasta, si svegliano a mezzanotte, l'una alle due, e le trovi sul tavolo e mangiano la pasta. Per me la pasta o è calda o per me è finita, non la mangerei mai fredda. Io, meno che non è una pasta proprio fredda, però non mangerei mai, tipo i spaghetti, faccio esempio, una carbonara che avanza, è orrenda, però c'è chi la mangia.
2: Passi in padella forse,
0: come le fanno?
1: No, ma c'è chi la mangia fredda, io davanti a me ho visto nei miei occhi.
0: Invece
1: non posso fare i nomi, però.
2: A Napoli facciamo
0: la frittata di pasta. E Claudio invece come fa a colazione stamattina? O ha fatto già colazione?
3: No, è presto, verso le 7. Ma io mangio sempre sempre diverso. Per esempio, nelle fattispecie, stamattina mangerò due albicocche, un budino al cioccolato di quelli comperi che si sono confezionati, un caffè con dentro il dolcificante, quello della Eridania, quello zero si chiamerebbe.
0: Sicuramente. Zero zucchero.
3: Perché se no lo zucchero dice che fa male. Questo qui almeno c'è scritto sopra che non c'è calorie e che non contiene aspartame e non contiene un'altra cosa che non mi ricordo. Insomma, dice che quello non fa niente, dolcifica solo.
0: Bene, allora le partite.
1: C'è un conto alla rovescia, mancano 24 ore al grande evento del 4 luglio ore 21 Tor Vergata.
0: Ma tu ci sarai?
1: No, secondo me è pericoloso. Molto pericoloso. Ho sentito tante persone.
0: Sì.
1: Me compreso, abbiamo tutti venduto i biglietti, rivenduto i biglietti. Tante persone hanno rivenduto i biglietti perché danno tipo un'allerta, insomma, non è tanto.
0: Allerta ultimo.
3: Allerta meteo?
0: No, un'allerta ultimo.
1: Allerta tutto, allerta caldo, allerta ultimo. Praticamente hanno fatto dei pit dei settori, no? Che lui li ha chiamati i pit ogni nome del suo album, tipo Peter Pan, Solo, Altrove. Lui ha fatto dei pit, praticamente vengono chiusi tutti questi pit, che sono tipo gabbie, tu non puoi uscire da là, dove hanno messo dei bagni chimici e delle botti d'acqua che tu puoi bere gratuitamente. E anche questo fatto qua, è 80 euro i parcheggi all'entrata. Cioè, tante persone stanno rivendendo i biglietti. Poi dal primo pit, che è Peter Pan, davanti il palco, è molto lontano, i maxi schermo non ci stanno. Tu, se tu hai preso l'album altrove, che è l'ultimo pit, il pit 6, il pit 6 sta veramente 6 chilometri, veramente stai tipo forse 2 chilometri da, perché lo fanno nell'università di Tor Vergata, in quell'area là così grande, e sei lontano. Praticamente si è accorto pure lui di aver fatto una grande cavolata. Ormai però tutto fatto e tanti si stanno rivendendo i biglietti. Infatti,
3: ma lo sai che mi...
1: infatti Vasco Rossi, che già c'è passato nel Modena Park 2017 con 235.000 persone, Vasco Rossi ha deciso che il prossimo anno, al giubileo suo, come dice lui, ai 50 anni di carriera, 77-2027, non farà quell'evento a Tor Vergata, ma lo farà allo Stadio Olimpico, che lui ha detto lo stadio più importante del mondo, dice lui.
0: Vabbè, ha Olimpico, però
1: 10 all'Olimpico.
0: Però
1: e faranno 250, ma 800.000.
0: Sì, però perché ne fa 10. Sì, ne fa scaglionate, non ne fa, cioè 250 è un po' troppo esagerato per un concerto.
1: 250 io immagino una città tipo parlavo ieri con mio figlio Anzio sul mare, è 4 volte Anzio,
0: sì,
1: cioè 60.000, 6 per 4, 24, là su 250 è veramente pericoloso. Ha fatto il palco molto
3: Bologna.
1: Piccolo, poi dicono che lui già non lo vedi perché è molto piccolo, lui peserà 60 kg, alto 1,65 m, 1,64 m, molto piccolo lui come persona, vedi un puntino da lontano.
0: Beh, dovrebbero un po' ritornare ai palazzetti dello sport.
1: Bravo. E poi un famoso giornalista ha parlato degli stati del suono dei palazzetti, no? Dice che il fatto dell'audio è molto più migliore un palazzetto o anche stadi, ma non quello che ha fatto lui, che non è un concerto ma è chiamato un evento. Insomma, non è tanto indicato. E tanti hanno, stanno vendendo i biglietti. Noi per esempio abbiamo i biglietti e se non li vendiamo entro stanotte a mezzanotte, niente, praticamente è un conto alla rovescia con Ticket One, fan sale, praticamente ritornano a noi i biglietti e non li dobbiamo strappare per i costi.
3: Cosa costano i biglietti? Quanto costano?
1: I biglietti costano, allora partivano da 50 euro, quella è la media. Che non era tantissimo a confronto a quelli che ho pagato da Achille Lauro, per esempio, che stavano il doppio. Non è tanto.
3: Senti, ma spiegami una cosa: questi titoli degli album sono sui biglietti per stabilire
1: Che certo. Certo. Il pit 6, per esempio, che altrove c'è scritto altrove. Il pit è il primo pit. Ah. È il pit Peter Pan. Peter Pan è il primo album di ultimo.
0: Quello più vicino al palco.
1: Sì, quello più vicino a lui, è Pete. Peter Pan.
3: Non avevo. Sì.
0: Allora, ragazzi.
1: E praticamente per prendere quei biglietti dovevi la tessera, tessera fan del tifoso. Non è stato facile. Ma poi sono tipo 20 giorni che sono accampati con le tende a Tor Vergata.
3: Nei telegiornali stanno dicendo proprio questo. Nei telegiornali la sera lo fanno vedere.
4: Ma per me guarda, io non lo so, guarda, ho citato il termine, ma
3: che esagerato,
4: ma sono cose assurde. Ma io vorrei capire una cosa, no? Allora, assurdi, facciamo due conti proprio come alla serva, no? Allora, facciamo dei numeri a caso, 2000 persone, ok? Poi, ma sapete quante forze dell'ordine si occupa per fare un evento del genere?
3: Immagino, sì. Immagino.
4: E chi paga? E chi paga?
3: Noi.
4: E chi paga? Io gli darei... basta, facciamo la musica, è meglio. Guarda, non mi
0: allora scegliamo un brano di ultimo.
4: Quando sento queste cose, ma si rende conto che concentrare 350.000 persone, 10.000 persone, 80.000 persone, oppure quegli stadi, quei famosi stadi che li emblemi, e ogni volta che devono fare partite, sapete quanto ci costa, no? E poi se deve il presidente del Napoli, il giocatore, quanto gioca, se si rompe in nazionale che mi va a giocare per la nazionale, io ci perdo. E quanta poliziotto dramma a te per fare
0: giocare.
4: E non c'è bisogno di sentire queste quattro stronzate che dice il capitano che ne ha studiato pochissimo.
0: Bene, un brano allora, Marco.
1: Quando dorme la città è l'ultimo album di ultimo, e dicono che questa canzone è quella la più bella. E tutti i fan lo dicono, non lo dico io, ma lo dicono i fan.
0: Quando dorme la città, ultimo.
1: Sì.
4: Tutti tranquilli, dormono, non scassano niente.

0: Siamo in diretta con Ultimo. Cioè, non con Ultimo.
1: No, Ultimo non c'è. Non è in diretta l'Ultimo.
0: No, Ultimo che viene dal CD. Quindi,
2: bella comunque.
3: Giuseppe, pure a te ti hanno messo in gabbia.
0: In quale gabbia?
2: le gabbie. Siamo... Guarda, è proprio brutto, veramente. Cioè, hanno fatto tipo delle gabbie che chiudono le persone, ma è allucinante.
0: No, questa cosa che ci ha descritto è molto interessante, perché non l'avevo sentita. Avevo sentito che c'erano questi 250.000 persone.
3: Sì, hanno detto che mettevo l'acqua gratis. No, ma perché l'aveva chiuso dentro?
2: No, prima tu pensa che prima avevano fatto l'obbligo che non potevi entrare con le bevande. E poi praticamente hanno tolto questo obbligo per il caldo, e quindi hanno dato questa libertà di portare quello che vuoi. In più hanno messo ogni pit questi distributori gratis dell'acqua. Cioè sembra un carcere, non potevi portare nemmeno da bere a 40 gradi. Capisci? È diventato pericoloso. Poi perché tutti stanno vendendo i biglietti? Non ho mai sentito nessun concerto, è difficile che tante persone in gruppo vendono i biglietti.
0: Ma perché queste 250.000 persone sono assepate 20 giorni prima del concerto?
1: Perché capirai, perché tutti pensano, io dove mi metto dopo, che non c'è, chissà dove è lontano.
2: No, ma sicuramente per fatto della passione, tutto parte da là, capito? Comunque lui praticamente cantava nel suo parchetto dove è nato. Sono 6-7 mesi che cantano al parco dove lui è cresciuto.
3: 250.000 psichiatri, a ognuno di questi c'è un psichiatra.
2: Ma veramente.
3: Quando sai quando fanno le informative, tu sei andato al concerto, cioè in queste maniere qua, la musica bellissima. Allora, prima cosa, la degenerazione della musica. Io del cantante che canta non devo sapere nulla. Io mi sento la canzone, mi trasporto nelle sue note, ma appena so quello che si mette, quello che non si mette, già diventa una malattia per me. Diventano malati, queste sono persone che non perdono il senso della realtà. Mo c'è chi lo pensa bevendo, chi lo beve si fa la droga, chi si fa quello, chi va a fe, non lo so. Per me queste sono persone che vogliono fuggire dalla realtà. E la società ne viviamo le conseguenze. Qua non si capisce più niente, non c'è un senso logico. Io certe volte faccio dei discorsi logici, ma logico non che sono intelligente, non mi ritengo una persona intelligente. Logico, 2 più 2 fa 4, e il 4 lo metto dopo il uguale. No, qua tutti quanti si alzano la mattina, no, ma il punto di vista, ma ci vanno le regole generali. Ma non è possibile, io voglio sapere, tu 10 giorni prima per andare a vedere un concerto. 10 giorni prima non tieni niente da fare.
2: Ma non lavori, ma non c'hai la tua vita, ma non vai al lavoro. Cioè, non c'è una vita, voglio dire.
3: Cosa ci fai 10 giorni in giro per una città, in un'altra città, in un altro paese? 10 giorni.
2: No, ma
3: tu sei malato.
2: Non è un hotel. Capito, capitano? Non è che sono stati in hotel. Accampati in mezzo all'erba con l'acqua e il diluvio che ha fatto pure ieri. Stavano là, infatti tanti gli hanno chiesto, ma come fate ad andare al bagno? Ed andare al bagno a farvi le docce, dove le fate le docce?
1: Appunto, tutti i bisogni fisici, con tutti quelli.
2: E quello gli hanno chiesto
3: al telegiornale, no?
2: Ma praticamente gli hanno messo tipo delle docce chimiche, delle docce così, ma pensa che schifo.
3: Ma il concetto è la mentalità, non esiste. C'è un giovane di oggi, non so se sono giovane, anziano, ma uno va a un evento, parte la mattina perché si è da fare 800 chilometri.
2: Ma infatti sono tutti ragazzini
3: casa,
2: che fanno
0: ora quinto
3: ma io non lo so, ma
2: tutti ragazzini.
3: Ma che ragazzini, i ragazzini perdeva la capa. Perché mi piaceva una ragazza, potevo perdere una notte, due giorni a cercare, ma che 10 giorni per sentire a su cantante sarà, non metti in dubbio, ma io mi sento per radio, ma facendo mi piace. sapete che fa fastidio a me? Che io ho giurato sul tricolore, a me mi faceva giurare sul tricolore, e io dovrei andare a difendere a queste persone, o questo è il mio futuro, cioè io ho rischiato le vite, ho giurato questo, ho fatto quello, per una persona che parte 10 giorni prima, che si mette in coppa nel campo, non so dove cacchio se ne va.
1: Ma no, ci sono quanti drogati, che ci sono dei delinquenti.
3: Ma no, questo è un altro problema, quelli sono persone bravissime, sono pure più intelligenti di me. Ma già che tu mi dici, io parto 10 giorni prima e vado all'intemperie. Ma io vado all'intemperie perché devo, non c'ho i soldi per andare in albergo, ma devo andare a fare un concorso, c'è una prospettiva. Ma tu a certo. Questo dopo di notte, giorno, dopo. Ma,
0: compro 10.
3: Dice. Metti la musica, in meglio.
0: No, ragazzi,
3: andiamo. Io quando sento parlare queste cose, sapete che faccio? Mi alzo e mi ado, non parlo. Cioè, noi parlando di queste cose, gli stiamo dando valore.
1: Vabbè, ne parliamo
0: perché
3: per me questo cantante per me è responsabile, perché tu che fai un evento con 350.000 persone che ti è stato imposto, perché tu prima cosa non lo puoi organizzare una cosa di 350.000, ci saranno dei studi fatti per cui che un evento tu non stai donando niente a nessuno,
1: tu stai facendo un conto che non ha fatto nessuno.
2: No, l'ha fatto Vasco Rossi al Modena Park 2017. Io voglio dire che il compagno il capitano ha ragione su questa cosa qua, sul fatto della
3: è stato incosciente.
2: Secondo me è stato incosciente lui proprio, anche lui ha sbagliato su questo.
3: Ma che cosa sbaglia questo, ne focchi un caro 350.000
1: persone? Bravo, io pure io la penso.
2: Ma ovvio, lui sta sul palco,
3: dice che la faccia mia, tu e tutti quanti.
2: Lui sta sul palco, non gli interessa di quello che succede, perché poi c'è gente dietro, no?
3: Allora, torniamo al fatto quando uno è un campione, non è un campione. Quando a me mi dicono ma quello è un campione, per te è un campione, allora campione non è che è il più bravo in quello sport là, è in quel suo sport che tramite quello sport lui ti manda anche degli altri segnali, il senso di appartenenza, che ne do, perseveranza, cose. Allora, tutti quanti fanatici di Sidney, l'altro po' che è un dio, io lo vorrei incontrare per dire: senti una cosa, ma non ti metti vergogna di aver spostato la residenza a Monte Carlo? Ma non solo lui, però quando tu sei il massimo e c'è una faccia bella, pulita,
1: e poi nelle partite prende 5-6 milioni di parcella,
3: no, su questo gliene possono dare anche 10 perché non li caccio io, vengono dagli sponsor.
1: Vabbè, ma con tutti quei soldi non
3: può
1: pagare un po' di tasse,
3: no,
1: in Italia, dai.
3: Ma tu sei nato in Italia, ti hai preso i servizi italiani, e tu sei fai parte della federazione italiana, e tu hai, allora queste persone quando li mandiamo a scuola fanno un libretto dare e avere, tu sei andato a scuola in Italia, benissimo, sai quanto ci è costato? E poi quando fai tu belle ti alzi la mattina e io vado a Monte Carlo perché così pago di meno. Ah sì, aspetta un momento qua, il tuo libretto in rosso verso lo Stato italiano ci devi dare 200.000 euro, 400.000, non lo so quando.
0: Certo, perché deve pagare le tasse italiane. Lui se
3: io ho fatto sempre bandiera italiana, io devo fare la bandiera estera perché c'è una bella clausola che dice: se tu passi più di 6 mesi e 2 giorni all'estero, sei considerato come un lavoratore all'estero e non pagavo le tasse. Ma io dicevo: non è giusto, oltre che poi c'era anche più diritti, non è giusto. E ancora oggi esiste questa cosa. Allora, un comandante, sapete quanto guadagna? E secondo te, io mi ricordo questo mio padre, che lui, guarda, per i tempi, non è perché mio padre, no, erano altri tempi.
2: Che lavoro faceva?
3: A scuola, io mi ricordo come mo a scuola, eravamo a scuola. Allora c'era davano, sai, quando uno c'ha la possibilità economica, allora la scuola dava a chi, diciamo, non aveva la possibilità, o gli dava il vocabolario, che era un vocabolario, o si faceva in base ai redditi, no? Come te lo dico?
0: Sì, è come lì, certo. Adesso.
3: Certo. In classe vedevano chi era quello là che più non aveva i soldi e gli davano il consiglio di istituto, gli davano questi, diciamo, questo vocabolario. Grazie mia, un figlio di comandante che, sai, poi piano di sorrente, si conosce, no? 12.000 abbiamo, si faceva il comandante, è stato pure bello, però questo navigava a bandiera estera, è come se lui non avesse reddito. C'era il secondo che era era un operaio dell'Italtubi, un operaio. Se l'ha presa, allora noi lì lo dobbiamo dare, non mi ricordo il cognome, non lo voglio dire. E poi, ma che state dicendo? ma voi sapete questo cosa fa?
2: Buongiorno.
3: Sì, fece quello, fece sì, ma con le carte risulta Settimio Palmieri, fotto delle carte, il sussidiario, il cosa si dà al signor Tozzi. Il padre ebbe il coraggio di andare a scuola e dire che rispettando il mio padre, io questo libro, se non te ne vai mo, lo lungo in capo e te piglia a causa, non piglia mai un treno dove sto io, faccio il capostazione, ecco. Un treno non te faccio piglia,
0: ragazzi,
3: ma tu ti rendi conto, tu fai occupare,
1: stiamo sforando con i tempi.
2: Che lavoro faceva il papà del capitano?
0: Era capotreno, era capostazione.
3: Oh, capostazione, cioè.
0: Ragazzi,
2: dobbiamo... tutti portavate qualcosa, chi la nave, chi il treno,
0: sempre qualcosa. Ragazzi, dobbiamo mandare la replica.
3: Male, ciao. Per
1: arrivederci.
0: Buona giornata, no. Mandiamo la replica del Spadino, la replica di Spadino.
1: Okay.
0: Ciao. Grazie. Ragazzi, a tutti. Ciao, ciao. Parte già, ciao. Subito la replica, siamo già fuori di tempo, altrimenti con le altre,
2: ciao,
0: cose. Ciao ragazzi.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
1: Uno spadino, eccomi qua. Buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera, buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che si sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesenap. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
1: eccoci
0: a te Spadino.
1: Qua, eccoci qua. Da don cominciamo?
2: Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da don cominciamo?
1: Se è casa mia, facci i danni, fermati. No, non mi dico così, partiamo piano, dai.
0: Perché perché Spadino e non Spadone? Domanda 1.
1: Sì, dico così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
1: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Gomorra, tutta sta roba così, capito? Io l'ho voluto buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
1: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi è un po' prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti, si ironizza, capito?
0: Ecco.
1: Certi quindi... discorsi.
0: Ecco,
2: Perché poi ne ho visti tre di famosi proprio di Spadino. Tre che
1: sì,
2: sono i più importanti
1: poi
2: d'Italia.
1: Adesso, sì, è vero. Sì. Io poi...
2: Vabbè, tu sei il primo.
1: Sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490, se volete avere il brivido di Spadino. 320 19 78 490. Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24. Abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
2: Intanto grazie che stai con noi questa sera, speriamo che riesco a farti l'intervista perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe, almeno possiamo parlare.
1: Ho fatto chiamare tutta la famiglia.
2: Allungiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici perché sennò il file poi non esce.
1: Quindi, ok.
2: Purtroppo
1: gli dica a Messia che non chiama, dai.
2: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa ispirazione a...
1: No, io ho sempre ragionato che sorride è la salvezza per tutto, no? Perché non si rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato del positivo dentro.
0: Abbiamo una telefonata in linea.
1: Eccolo
0: qua, okay, Damiano. Buonasera Damiano.
3: Alla Vergio.
1: Bello, che cazzo sta
0: quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino, che è stato imitato.
1: Questo è Spadino, dopo Spadino fa entrare nel vivo, capito?
2: Dopo lo devi recitare per noi.
0: Allora Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e ti dico che stai troppo forte.
1: Grazie Damiano, grazie. Se vede che non ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino. Ma insomma, va bene.
1: Grande Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
1: Grande Spadino.
2: Vabbè, cercano di imitarlo, ma lui è inimitabile.
1: Sì, vabbè. Ormai
2: quando hai scelto il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
1: Guarda, là, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però io cerco sempre di ricostruire la comitiva dei tempi nostri, io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è sta la comitiva, c'è sta quello qua a testa sulle spalle, poi c'è sta quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, facciamo, cioè, mi manca un personaggio, boom, poi fu questa cosa di Spadino, poi sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato sto paio d'occhiali che avevano lasciato

0: stato un compleanno, mi sono indossati un maestro occhiali, sono diventati una moda questi ad ananas, e da lei è nato Spadino.
1: Bellissimo. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor,
0: no, no,
1: però
0: no,
1: insomma, no, fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai nella vita.
0: Sì, sì, appunto, no, è troppo il complimento, i miti lasciamo là.
1: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta, non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
0: Sì, sì, no, no, già mi hanno chiamato, da settembre partono un po' di riprese pure, e quindi... E, cioè, ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però ho rifiutato, poi vabbè prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
1: Mi emoziona un po' sta cosa. Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori che diventava insomma popolare, perché a un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì. A un certo punto hai detto ecco qua, sto in alta marea.
0: Sì, quando ho cominciato, sai qual è il problema? Quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva a tutto il mondo, capito? Quando cominci a fermare per strada la foto e ti cominci a chiamare sei ospite, cominci a realizzare, dici ma che sta succedendo? E da là poi vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
2: Una ragazza in linea, ragazzi,
1: pronti?
2: Eccola, pronto?
3: Buonasera Spadino, piacere, Eleonora.
2: Ecco qua.
0: Ciao Eleonora.
3: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
2: Sì,
3: cioè grazie. Sei fantastico, continua così, perché sei veramente fantastico.
2: Tu quando l'hai conosciuto Spadino?
3: Ti seguo, ho visto i tuoi video e tutto, sei un grande.
0: Aspetta, ti passo Spadino.
2: Passi Spadino, sì.
0: Pronto, no?
2: Io no.
3: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
0: Già ma quando è che andiamo a cena?
3: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
2: È immediato, Spadino.
3: Quando te pare, Spadino?
0: Io vado subito al sodo, mi chiamano lo sodo, capito? Io vado subito al sodo.
3: Sei un grande, te lo giuro.
2: Va bene.
3: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
0: Mi sta emozionato. E voi due potete levare la linea, voi due che devo parlare con l'onore e piacere.
2: Sì, va bene, noi
1: io
2: Marco,
1: mi muto.
2: Andiamo a cena io e te, Marco, dai.
0: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era male, t'ho fatto sì. Colpo. Ti mi piace le tapparelle, lo do, mi piace le tapparelle.
3: Sei un grande, Spadino, sei veramente un grande.
2: Bene, Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse
3: grazie,
2: parlare con Spadino.
3: Grazie a voi,
2: buona serata.
0: Ciao.
3: Un bacio ragazzi, ciao.
2: Quindi questo...
1: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. E lui ti esce. Ah. Essendo che tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi, lui ti esce da solo, ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
2: Spunta
1: poi
2: Spadino dal monte,
1: occhiali suoi particolari.
0: Sì, occhiali sì, sono top ormai. Ma sai quanti ne hanno fatti? Allora no, l'ho messo in vendita, no io, perché ho messo la casa proprio, 1280 occhiali ho venduto.
1: Mamma mia,
0: sono tanti. Io Parigi, Spagna, un po', capì?
2: Beh, quindi
0: per quello ti dico, non mi rendo conto che possa arrivare a tutto il mondo, non ti rendi conto perché stai sempre dietro un cellulare, capito?
1: Quindi... però con quello sei volato, no? Grazie a
0: sì. No, io sì. Io so del popolo, poi io so fatto così.
2: Quando è iniziata la tua storia, Spadino? Quanti anni fa?
0: Allora, 3 anni fa, dai, dimo 3 anni fa, però che è esploso proprio è 1 anno e mezzo fa, sì.
2: Ecco, quindi proprio di recente praticamente.
0: Sì,
2: allora,
0: sì, sì, sì.
2: 320 19 78 490 320 19 78 490. Continua pure perché io magari sarei una della tua filtro.
1: Sì, rimani. E mi ha raccontato una bella cosa, vorrei che ci racconti la storia del fatto dell'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, comunque loro ti hanno desiderato.
0: Sì. E praticamente, vabbè, mi ho rifiutato perché poi ho fatto anche il post che tutti mi hanno fatto i complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava a subire la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi io saluto Samuele, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
1: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, grazie, diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
0: Ma era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, poi sai che c'è, cioè, da là parte tutto, poi ti chiamano a fare trasmissioni, tutto, quindi. Però io sai che cos'è quel problema? Io so il popolo. Io non lo giuro, non. Sì, è bello, per carità, chi è che dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice sparite, posso abbracciare? E io là mi squaglio, capito? E dico, è bello, questo del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
1: Ti faccio una domanda: davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
0: Allora, io già sono stato e ho fatto un programma televisivo, sì, c'è, cioè, quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo si spenge tutto, parto io, capito? Vedi, come se si azzera tutto. Non te lo so spiegare questo, credimi.
1: Sì, esce il tuo personaggio, quindi.
0: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' d'agitazione, dico, oddio, che sta succedendo qua? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Vedi? Mi viene tutto facile.
2: Ho capito, ma come sono gli occhiali di spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
1: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
0: Ah, sì, dorati.
2: Adorati, quindi lo spieghiamo prima, perché sono molti non vedenti.
1: Cioè, praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada o è matto o è spadino.
2: O è qualcuno, cioè, che gli era dato spadino.
1: Di forza.
2: Cioè, o è qualcuno, sì, che gli hai dati tu quegli occhiali. Sono.
1: Cioè, no, qualcuno... l'ha trovati in una festa, ha detto, no?
0: Ah, lì, sì, io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo. E in una festa non c'ho sto occhiali, no?
2: Sì.
0: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono 3 personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, quando mi sono messo sto occhiali non ho più torti.
2: Ho capito.
1: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
0: Sì. Molto, sì. È molto conosciuto per la sala da ballo.
1: Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
0: Sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano gli sketch mia, mandano, quindi.
1: Però sai, quando li manda Linus è tanta roba.
0: Sì, infatti là.
1: 80.000 visualizzazioni.
0: Sono tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito? Vedi? E da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare il sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare il sorriso penso è la cosa più bella che ci può essere.
1: Ecco. Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli e quasi ha vinto, abbiamo intervistato mercoledì, e lui ambisce a fare il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha detto mercoledì, il suo concerto suo proprio, perché lui suona tutto e canta. Qual è il tuo di sogno?
0: Ma guarda, io credimi, guarda, non to sto di perché sto a fare quello, questo è perfetto, questo è bravo, no, però il sogno mio non è che c'è una meta, ok, te posso dire un film, però io sono sempre abituato che dal lato andrà sempre meglio, e meglio adesso non to so di, capito? Io dico, però un film sì, è una bella cosa, è quelli che girerò a settembre, però poi non so, perché io devo sempre fare quello scalino, capito? Io sono fatto così e non c'ho mete, tutto è buono, tutto è bello e tutto è possibile.
1: Bello, bellissimo.
2: Quindi
1: grandi.
2: Tu accetti tutte le offerte.
1: Ti eri preparato di uno sketch per noi? O sei spontaneo?
0: No, spontaneo.
1: Ok, quindi sei di getto.
2: Sì,
1: sei di getto.
0: Io sono spontaneo. Poi, per esempio, vedo qualche video, me lo giro in mente, capito? Vedi, da là attacco il telefonino e parto. Però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria.
2: Tutto improvvisazione.
1: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto.
0: No, sono quelle di getto vanno.
1: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio, adesso, se dovessi partire con una tua. La tua prova.
0: Allora, dipende.
2: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma. E
0: come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona. Posso io, ma fa un viaggetto.
1: A Milano non lo so, come stanno Giuseppe?
2: A Milano...
0: Mi vedo un po' tristi.
2: Milanesi siamo tristi, qua abbiamo il caldo, oggi ha piovuto, però insomma abbiamo comunque il caldo. E sta tornando.
0: No, noi qua stiamo sempre a aspettare l'aria della tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
1: Spadino, ricordati che sei in radio, eh? Ricordati che sei in radio.
0: Ma io non vedo, perché vedo che a radio che è? Maria chiuda la busta, pure la bustina, Maria.
2: No, quella è la...
0: chiudo tutto.
1: No, Carlo Spadino, continua così. Ricordati che adesso, in questo momento, ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta e da domani venerdì sarà tutto registrato, quindi non quindi, sparisci così facilmente.
2: Ti ascolteranno.
0: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Ah. Mi mette un po' a cuore sta cosa, Marco. Come 100 radio?
1: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
0: Che ci ascoltano, no?
2: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
0: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi.
2: Tu vai a chili praticamente.
0: A chili c'era mio nonno, Pablo. Stava sempre al bar, Escobar, capito? Era una cosa buona quella.
2: È sempre con le speranze, sempre con le speranze.
1: Non so se lo conosci il vichingone.
0: Sì. E
1: Paolo Bonolis ha detto, gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
0: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni la prima, 4 anni la seconda, 4 anni la terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Capito?
2: Perché, anche perché le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
0: Mi chiamavano zio le maestre, capito? Stempali.
2: Ho capito. Bene, diamo.
1: Io chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando, per fortuna, chiamano questa.
0: Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente. Che registi, oh?
2: Ah no, noi stiamo registrando.
0: Questi si travestono, capito? Vanno finta a sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
1: È capace, ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
0: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
1: Io non so. Diciamo,
2: è una cassa.
1: Che si pagheranno in denaro.
0: Sì, perché c'è Buffy con Abdul. Chi mi vuole pagare? Cioè, mi mando l'Iban. Tutta roba buona.
1: Ma io sento sempre Abdul. Chi è questo Abdul?
0: È quello che ti regala la felicità. C'è sta la felicità e sta gli dalla tapparella. Ti sta smascellata la felicità, tante cose. Questa è la felicità, Abdul.
2: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
1: Io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, che è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
0: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, un po' belli, cioè, capito? Voglio dire. Tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
1: Ti devi fare una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione? Tipo con Federica Massi o con altri? Cioè, tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te?
0: Okay. Sì,
1: da chi è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu lei?
0: Da me, perché lo sai che c'è, stando visto, mi fa, oh, ciao, bello, tutta coatta. Sì. Poteva andare bene con Spadino, che è coatto, capito? Tipo,
2: vi siete cercati?
0: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito?
1: Certo, ma lei ha cercato te?
0: No, io l'ho cercato.
1: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita, sì, conosciuta, insomma.
0: Perché poi si seguivamo tutte e due, capito?
1: Ok.
2: Sentiamo la sigla sottofondo.
1: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
0: Sì, Roma.
1: Ok, Marco, ci fai i saluti e è finita, purtroppo, mi dispiace.
2: Ancora qua.
0: Già finita.
1: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
2: Carlo Spadino, salutaci, dai.
0: Ciao, ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
2: Come non, no, no, ma magari a tornare un'altra volta. Perché,
0: ah, ok, ok, allora
2: perché se tu sei un grande, ragazzi, campione, vai, campione.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, Spadino.

0: Torniamo in diretta dopo lo spadino. Beh, è stato divertente, sì. Direi di sì. 6:24 e 6 secondi. È il momento del saluto delle nostre radio. Salutiamo appunto Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, Radio Mare Italia e altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi. Dopodiché avremo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica e di altro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Vi ricorderete di me per questa rubrica e spero per i miei libri. Io ho scritto principalmente un romanzo dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, ma negli ultimi tempi anche un libro basato sugli anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance, lo potete trovare in libreria, lo potete trovare attraverso anche il web. Vi ricordo anche che io sono disponibile per qualsiasi presentazione, per qualsiasi evento, ed è possibile contattarmi principalmente attraverso i social, quindi Facebook, quindi Instagram e Threads, questi i principali tre social. Sono Nicola Nucci, quindi mi troverete sotto il nome Nicola Nucci. Detto questo, volevo parlarvi oggi di un tema divertente, un tema di tendenza negli ultimi tempi, ovvero l'esplosione del K-pop. Di cosa sto parlando esattamente? Ovvero del pop coreano. Diciamo è un periodo molto florido, decisamente florido per la Corea del Sud, principalmente per il suo commercio, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, per il materiale poi i semiconduttori, ma soprattutto per la cultura pop che sta attecchendo molto, soprattutto in un pubblico molto molto giovane. Sto parlando del K-pop come stile musicale, ma anche come stile di vita, ovvero abbigliamento e tendenze che stanno portando la generazione asiatica come centro del mondo. Vi ricordo anche l'esplosione giapponese, cinese, taiwanese, di nuovi mercati, diciamo, che stanno prendendo il sopravvento forse sull'ala europea o americana, e questo porterà a far sì che molti più giovani possibili dalla nostra penisola possano approdare poi in queste nuove tendenze. Il K-pop di fatto è approdato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni a livello europeo, e si sta imponendo come genere musicale di riferimento, specie tra i più giovani, ma soprattutto come tendenza. Di qui sono spopolati negli ultimi tempi oggetti importanti come la bubu, giocattoli che hanno chiare tendenze sullo stile manga o comunque sul mercato, provengono dal mercato nipponico chiaramente. Quanto durerà questo boom? Questo non lo so, lo lascio dire a voi. Intanto vi saluto e vi do appuntamento a un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di?
1: Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date.
1: Altre date, poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. Sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento di Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. E in Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in piazza Mostar i ballerini di latinoamericano animeranno la serata. Su viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: venerdì con la nostra amica Maria Grazia, che è in linea adesso con noi. Apriamo subito il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, e allora anche oggi una poesia che si intitola?
1: Sì, si intitola La vita scorre come un fiume.
0: Ah, la vita scorre come un fiume. Allora andiamo, puoi partire.
1: Sì. La nostra vita scorre lenta come un fiume che fluisce lentamente nel suo letto. Ma quando piove tanto, il fiume straripa. Così accade anche nella nostra vita. Quando ci succede qualcosa, subiamo uno scossone e soffiamo. Bisogna farsi coraggio, questa è la vita. Si nasce, si cresce, si vive in questa vita terrena per poi morire. Morendo lasceremo il ricordo di ciò che eravamo e di ciò che abbiamo fatto. Il Signore ci premierà per le nostre buone azioni e con la sua grande misericordia nel regno dei cieli ci accoglierà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, buon weekend. Arriva il brano per te, Voglio amarti così. Eccolo qua, ti arriva tra qualche istante.

0: Beh, questo brano Maria Grazia l'ha scelto bene proprio per Damiano e Eleonora, mi pare. Voglio amarti così
1: ogni giorno di più.
0: Ogni giorno di più. Buongiorno, bello, ragazzi.
2: Bello. Buongiorno a te, Giuseppe.
0: Buongiorno a Damiano, buongiorno a Eleonora.
3: Buongiorno.
0: Come si va in questo 3 luglio?
3: Bene.
0: Ecco, Marco già ha preparato tutto, ha esposto
1: veramente super in ritardo oggi.
0: Vabbè, perché sei stato in diretta con noi. Poi
1: ero impegnato nei discorsi sì, di concerto.
0: Allora, dunque, ma chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera? Lo sappiamo già.
1: Ah, è vero, non l'ho detto. Allora, praticamente ecco, adesso nemmeno Giuseppe lo sa. Allora, questa volta non accade mai. Sono praticamente due ospiti insieme.
0: Ah, due una volta sola.
1: Due ospiti. Con una volta sola, visto che hanno recitato insieme.
0: Sì.
1: Praticamente cito solo degli attori.
0: Sì.
1: Allora, loro hanno fatto ultimamente, negli ultimi due anni, film con Andy Garcia,
0: sì,
1: Anthony Hopkins, sì, Jessica Alba,
0: sì,
1: Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra, Al Pacino. Film Maserati The Brother, che deve ancora uscire al cinema, nuovo.
0: Ah.
1: Al Pacino. Poi Claudio Amendola, Francesco Pavino, Raul Bova, Alessandro Borghi e il grande Mel Gibson, La Resurrezione.
0: Addirittura.
1: Loro hanno avuto una parte
0: in questi...
1: non grande, piccola, però con tutti questi attori importanti hanno lavorato insieme a loro. Uno è italo-egiziano, che è Escandar.
0: Escandar.
1: E l'altro è Mauro Rossella, quindi Mauro Rossella e Escandar.
0: Allora, un applauso Mauro Rossella e Escandar per mercoledì a 20 di sera. Così lo sanno tutti i nostri ascoltatori che ci ascolteranno. Bene, sono le 6:54 e 7 secondi. Allora, raga, diteci che fate in questo weekend e poi facciamo partire la sigla, dai. Armare?
1: Chissà,
2: no, no, penso che mi riposo dopo una settimana di lavoro. Andare al mare,
0: anche io mi riposo.
1: Damiano con Eleonora, praticamente dopo il lavoro, la passano sempre loro in casa davanti alla condizionata. I loro pomeriggi,
0: ma quello è uno stare all'aria condizionata del lavoro. Poi si riposa e si riposa.
1: No, ma a loro non piace il mare, a loro due?
0: Anche a me non piace. Anche a me non piace il mare. Vabbè.
2: Io preferisco la montagna.
0: Perché il gusto ci guadagna. Allora, ragazzi, siamo quasi alla fine. Contate fino a tre, fate partire la sigla.
1: Allora,
2: vai Marco.
1: Uno, due, tre, signore e signori, a voi la
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E questa mattina anche con Eleonora, Damiano e Marco, che sono stati con noi anche adesso. Vi salutano tutti quanti. Ciao Marco.
1: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Anche le cose belle finiscono.
0: Ciao Eleonora.
2: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
0: Grazie ragazzi, buona giornata. Lunedì sempre qui dalle 4:30
1: alle 17?
0: No, alle 7, per carità.
1: Alle 20 di sera.
0: Alle 20 di sera mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao.
2: Buona giornata ragazzi.
0: Ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale

Nata avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

spazio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa è il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo, nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: Max Martinelli.
1: Torna ai più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9.
2: Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese. Mi sento

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi.

0: più.
1: Le 10 più forti. Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors. Yeah!

0: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

La seconda è tutta dei pinguini tattici nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belli d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkin Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima i più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi Daphne.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
4: Ciao zio!
5: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
5: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
5: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, alla Conad.

da sopra non potrà mai ben capire se l'acqua in alto non arriverà.

0: Oi, bella Scardi, come sia? E ora faccio ancora dischi. E concerti, faccio ancora concerti. Sappi mai dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi, però i copiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma ho venduto. No, l'ho perso. Ah no, il mio gatto.
1: Ciao,
0: va bene, dai, vado avanti. A proposito, Scardi, figa mio, mecca.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Santa Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa, il Molo Favaloro, per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti, ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026 con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, On Mike, Max Martinelli, al Mix and Play i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell, ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita

numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bauza, Magnetic, number 1.

metà della posizione numero 15 entra nel club dei più belli Mr. Calvin Harris e la cantante irlandese Jazzy, una song house estiva che già dalle prime note ti riavviva.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: o i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.
2: Mi

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti. Ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026, con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, On the Mic, Max Martinelli. Al Mix and Play, i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell. Ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita!

Tutti for Ultra, numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bowser, Magnetic, number 1.

novità della posizione numero 15, entra nel club dei più belli Mr. Calvin Harris e la cantante irlandese Jazzy, una song house estiva che già dalle prime note ti riavviva. Satisfy, numero 15.

0: traffico dell'agenzia Dire.
1: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa è il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante. It's

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti, e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa, il Molo Favaloro, per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco, e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo Non è un gioco, è azzardo, nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

experience.